0: J'espère que vous étiez, il y a 10 jours environ, à l'ouverture de la saison culturelle de Bastia, où Lesia Leoncini et Doria Housset nous ont offert une prestation magnifique.
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Celui qui nous fait voyager sans bouger de notre canapé, c'est Christophe Zagalia. Il s'est rendu pour nous dans le Fiumbourg-Bocastel, où avec un invité, un jeune homme passionné de culture et d'histoire, j'ai nommé Saint-Pierre au Marais.
2: Quel sarré, loi gonfine a très bien vidigasté le dio Fiumbourg, dit qui qu'est moridro ou à Saint-Pierre au Marais. Originario di Aghisonaccia, o giovane si è appassionato per la storia e la cultura di Usorudion.
3: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica, i miei studi all'Università di Corsica, e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni, è qualcosa che è assai importante per me. Sono soprattutto impegnati in l'associ all'area 75 Memoria di Fiumbourg, perché è assai, assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca a trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
2: Ma di dove veneri a parola Fiumbourg?
3: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Fiumbourg. D'altri dicono che perché Fiumbourg è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che urbu di una deformazione di un latino urbs, infine che sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una ciò che si chiama una cora di appena di geradio spazio di vita di a città, e infine un Fiumbourg quando noi uvranchemo passemo verso a l'urbano, donc verso la città. Ciò che è interessante a sapere è vede che Fiumbourg è sempre stato infine una confina tra un luogo e l'altro, o Rudiorno e l'altro, o tra o Castello e o Fiumbourg.
2: Proa trasmette e vodure generazioni a storia, a cultura e o patrimonio di Fiumbourg so speranze di Saint-Pierre au Marais.
0: Nous quitterons Caltarello pour rejoindre Ghisonaccia Chagar et les invités de Christophe Zagalia. Demain matin, on parlera agrumiculture. Dans un court instant, l'horoscope de ce 6 octobre pour savoir si ça vaut le coup ou non de vous lever.
4: T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après

0: La robe et l'échelle, Francis Cabrel.
1: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. À l'approche des pics de vente de fin d'année, les commandes se multiplient. Olivier, vous êtes e-commerçant, vous utilisez La Poste Pro Expédition, pourquoi ?
2: Eh bien, quand l'activité s'accélère, on peut vite être dépassé. Les clients veulent être livrés à domicile, en point retrait et même à l'international. Avec La Poste Pro Expédition, j'ai accès aux solutions courrier et colis du groupe La Poste. Mmh. En un clic, je choisis le transporteur, le délai et le prix qui me conviennent.
3: Plus d'infos sur laposte.fr/pro. Solutions sans abonnement, connexion et utilisation gratuite.
4: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran, alors une grippe, franchement ça ne m'impressionne pas.
5: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Si vous avez 30 minutes à accorder aux équipes de l'établissement français du sang, c'est important. On a besoin effectivement de ce liquide précieux en beaucoup de circonstances. Évidemment des longues maladies, mais aussi des accidents qui peuvent toucher tout le monde et survenir à n'importe quel moment. Sachez qu'à Baléone, et vous êtes attendu au centre de tri postal, le bus sera garé sur le parking ce matin. Et à Corté, c'est à la fac de sciences que la collecte sera effectuée entre 10 et 15 heures. Mais tout de suite, Catherine Viguier et des précisions pour nos amis Lyon.
8: Ils sont toujours très en vogue et c'est passionnant pour tous.
9: Bélier, toujours des occasions de vous mettre en valeur et d'avoir du succès.
10: Taureau, le foyer est au centre d'intérêt et de préoccupation. Vous vous investissez pleinement.
11: Gémeaux, vous partez à l'aventure intellectuellement ou physiquement.
12: Cancer, tout se joue côté argent, il faut trouver le bon équilibre entre excès et frustration.
13: Lion, cette journée favorise votre épanouissement, alors foncez, osez rêver.
14: Vierge, alors il vous faut faire l'effort de ralentir, de résister à une société qui va trop vite.
15: Balance, d'un côté vos finances, d'un autre des soutiens.
16: Les deux sont liés et c'est très positif.
17: Scorpion, vous prenez une décision qui influence votre vie professionnelle et personnelle et c'est sérieux.
18: Sagittaire, vous avez besoin de vous changer les idées et vous en aurez la possibilité.
19: Capricorne, il peut y avoir une douce guerre sur le plan financier, soyez conciliant.
20: Verseau, un ou une autre vous pose problème, mais ce n'est pas forcément négatif.
21: Poisson, vous voulez bien faire, peut-être trop faire.
22: Préserver votre santé est une priorité.
23: Et pour nous tous, on lui explique qu'on a des limites.
0: Une douce guerre sur le plan financier, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici Matin,
7: Isabelle Donignat.
0: Contente de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale. Camille Parsi, que vous avez déjà entendu et qui reviendra pour un nouveau journal à 7h en alternance avec Alexandre Antonini. Bonjour.
24: Bonjour Isabelle, comment ça va?
0: Mais très bien. À 6h30, à 7h30, à 8h30, vous nous ferez le point sur l'info en langue corse. Et puis Nico Di Giacomi mettra en onde nos bêtises, nos jingles, vos chansons préférées. Nous serons rejoints par Michael Andreani et on ira entre Bastia et Spelunca de découvrir une sympathique entreprise à son initiative Pierre Ridolfi. Nous parlerons également des animaux sauvages. Ce sera en compagnie des enfants de l'école rencontrés par Marie-Elisabeth Ferrandini. Et puis au chapitre des arnaques, Audrazo nous alertera sur les mails mensongers qui pleuvent dans nos boîtes aux lettres. Per un momento sei un remezzo, un utidiale di comboi, Alex. E principiamo con il terzo atto di mobilizzazione nazionale di liceani e di studenti.
24: In Corsica di noi, qualche stabilimenti sono concernati dopo una decina di giorni. Rimane parecchi blocchi, ma in Bastia, in un vio morbo, anche in Aia, i liceani che erano di più mezzi, condizioni di studi più buone, un rimpiazzamento di professori assente, ma anche donc una riorganizzazione in gira aos partidem pour l'évolutionner Parcoursup. In Bastia, certi ligiani dicono vuole continuare e rinforzare la mobilizzazione. Allora, cosa aspettano di modo concreto e perché si mobilizzano? A risposta davanti al liceo giocante di Casabianca in Bastia.
1: Di mica giusto per mica andare in corso, ma di per mostrare di noi che siamo toccati. Siamo mica giusto a Juventù, siamo la bene.
2: E oggi chi sono le vostre rivendicazioni?
1: Beh, assai soldi per rifare tutte le infrastrutture e avere un altro modo di lavorare, di cambiare Parcoursup. Perché è impossibile di capire come funziona a fare, ma speriamo che cambierà qualcosa.
3: Abbiamo domandato di scrivere una mozione per far rimontare tutto questo allo Stato francese.
4: Continuiamo a saper parlare di nostre condizioni di scolari, ci sono pieni di problemi di infrastrutture. Dobbiamo continuare la nostra lotta per i nostri diritti, sino a che saremo in tesi.
24: Un report di Roland Fria, c'est pour un continent à contestation assistendawa à l'università, liceani e studenti sono dunque chiamati a mobilizzarsi d'orna su Marti in Corsica, gioventù indipendentista, ci ha fatto sapere che un raggiungere amica sta mossa.
0: L'attività di Agursigaline a Ribiglia stamane.
24: Anco se a greva si compia da poi sabato e battere una nomica a Ribiglia tout subito a rotazione, l'azionario di ASMLD. Proprietari di Corsicalinea avevano sospeso l'attività palesando un blocco idro per allora chi a CGT o STC denunciavano un lockout fa la fine l'attività di compagnia ripia stamane. Il consorzio dice che l'ucciso non è base per un dialogo sociale fondato a Nanta a responsabilità e un rispetto mutuale con risposte costruttive da maggior parte dei sindacati da usolato a CGT ferma prudente ananta o mantenimento di l'acquisti sociali gli stessi pa USTC che domanda donna creazione di una compagnia regionale infine ASM Holding privene una cetera mica d'altri blocchime ingiustificati
0: una bonfulada di vento e pareti imbarcazione a Limbercio in dell'altro
24: i 19 liceani sono stati soccorsi ieri dopo mediorna al largo di Larinella in Bastia si liceani di seconda professionale al liceo Fred Scamaroni partecipa avevano un'attività di Uella quando il vento ha cagionato un rimbarciamento di parecchi battelli quattro giovanotti in urgenza relativa sono stati evacuati verso ospedali di Bastia Cathy Aldrovandi la mamma di Chloe tomba 18 anni di Faraggio 2025 in Ponte Leccia era l'invitata ieri di nostri confratelli di France Inter in una lunga intervista parla di Asoviola di un sostegno che la riceva ogni giorno di un combatto per memoria di Chloe a Inter rete in un nostro notiziale di 7 ore Cathy Aldrovandi che vuole continuare a fare campare a suo vio attraverso la sua parola e dice che aveva confianza in la giustizia.
0: A giustizia Alex, qua non ha procurato e di arrebo obbliga d'aiaccio in bida di redazione stamane.
24: Fanny Floquet che viene da Junalco, a giurisdizione nazionale di lotta contro la criminalità organizzata, ha piatto e sua funzione in un principio di settembre e autore meno un quarto parlerà con Marion Galland di sua priorità di lavoro ma di no di cartulari freschi come l'affare di statua di Bergine in Portiveccio a ripresa di circolazione di Covid in Francia da poi parecchie settimane una mica di impatto sanitario e ferma debole a livello nazionale non c'è mica bisogno d'avanzare la campagna di vaccino ha detto a risera il ministro di salute la campagna deve la principia il 13 d'ottobre.
0: Infine, compiamo con sport.
24: Principiamo stamane 6 giorni di regata in Bonifacio, prima qua Bonifacio IRC Cup, una prova europea a quale parteciperanno 10 battelli con parecchie giustre oggi e domani in evoche Bonifacio e poi Joey principierà il Giro di Corsica, 44 battelli vogaranno lunga i 1000 km di Costisolani e dopo a Swan Cup di maggio a Cap Cup di giugno sta nuova edizione di Giro di Corsica appoggio di una competizione europea potremmo domandare se Bobraden da Gorsiga una competizione di livello mondiale ci lavoriamo ogni giorno assicura già Michel Malaroni lo scopo è chiaro per l'organizzatore organizzare a loga due anni una donita di livello mondiale così è detto
0: arrivati Alex e a dopo
5: E nous dit di un tempo estroso sto marti.
8: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
5: Giornata scomparto da sto marti a o programma oggi è sole, nulli, acqua, di bantu, appunante beludan, pustamane, invece chi so di già presenti in nulli in i paesi dell'interno, in montagna e anche vicino a un mare all'oriente, in si loghi coperti più vicini regia, stamane non sa l'acqua di timpuralesche, calano di sigure di imperadure. 27 au biu 27 gradi aspita di Bigena Umar e tra di giote bintuno in i paesi dell'interno e in montagna sina di giotu mica i biu.
9: Ici RCFM,
10: actu local, musique et bonne humeur.
5: Freddy Olmetta, Péazé Guidan.

nuetto ti aspettassimo in comunicazione. C'è nuetto d'un chi dà e via chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poco bane troppo stanto. Travogliamo per pagare e creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: Nezo Zibgour a qui l'animal préféré Didi Fiordalige Anoda Impaori Certi.
1: Ici RCFM.
0: L'ascoltez-moi au microphone di Marie-Elisabeth Ferrandini. Salude!
2: Salude, salude! Cuffier d'Alige, andiamo a scoperta di l'animale salvaggio di Gorsi Gaudi.
3: A me, il mio animale preferito, sono i vela, tutti gli animali a perte iser, piedi cobra. Ma solo iser, perché mi piace o più di agulevre. Mi piace non tutti gli animali, un cuore, pei geniali. L'animal o più che mi piace sono gli animali selvaggi che o più gli altri corsi qua che mi piace o più sono gli altri. Ma gli altri non li ho mai visti. Quando sei in furia è rosso rosso di dai. E a estrisce nere non trovo spino. Dorme non ta montagna e si trovano non ta montagna di Corsica. E mangia a guerra e carnivore.
2: Ma sa fa che Giambattista chi vuole imbita carchissi a un nostro microfono.
4: A Giuiman un bebè. Un bebè, che chi c'è? Di una tarante di Mauritanie. Perché a Giuffiglia due sottacche e tutto. A Giuffiglia di Zocchi. E dolce di un piccolo animale in Corsica che si trova di noi assai in aiaccio.
3: Dunque noi le mora gorto perché si vede a diapa, sinon si vede a scrasa gorto. Dunque le mora gorto e le mode nudo.
4: E dopo la museo fa le scalade.
0: Iti deli di scola gorsa di gorti a un microfono di Marie-Elisabeth. Domani parleremo insieme di esoveste preferite cu Don Giovanni.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: A moglie di un pescatore. Cantata da Antonio Giosi, Bella Zigura e Francine Massiani.

0: Vous voulez accueillir des voyageurs? Leur dire bienvenue, faites comme chez vous et à bientôt. Alors, Gîtes de France, marque préférée des Français, vous dit bienvenue. Avec 600 experts territoriaux et 92 agences départementales, nous vous accompagnons au quotidien depuis 70 ans. Et puisque nous avons hâte de parler de votre projet et de vous aider à lui donner vie, nous vous disons à bientôt. Plus d'informations sur gîtesdefrance.com.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Ici matin,
1: Isabelle Donignat.
3: Arengradia bide segunoi nanta londe otore mezuawa. La toalida isula Nadie Kumboy, Alex Antonini, buongiorno.
4: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
3: E principiem muku a mobilizazione ligea na deve ribilia stu marte in pareti lige isulani in uguadro di latu tre.
4: Pareci stabilimenti gorsi sotorna concernati da Samosa in Ajaccio e in Bastia. Ulice Fesce è bloccato, quello di Ufango in Bastia stamane è bloccato, ma certi levi ci lavaggiano a passà. Una parte degli insegnanti sostiene una rivendicazione di scuola che non ha condizioni di studi, l'organizzazione dell'insegnamento e la gestione di sparti tempo. Un sostegno che chiama di noi all'appacciamento e da mettere da canto l'incidente rumeno sulle sostate bruciate con progetti e candele romane che hanno mirato il bastimento di servizi di Stato e dopo mezz'ora in Bastia. Pa Jean-Charles Adami, professore di lingua e di cultura gorsa in un liceo giocante a Casabianca, l'ingioco è di mantenere il senso di problematiche che sono a maniera di ripensare a scuola e da suggerire ai scolari.
5: Noi giocheremo benissimo a maniera di insegnare o di accompagnare l'insegnamento da strafari di maniera a chi ha conoscenza avanti. Penso che le rivendicazioni e le regole siano giustificate. Il problema è che non c'è mica che le ci siano la ZUFI, perché la ZUFI non solo per lei stessi portano un'onda, ma in più impediscono di ragionare non a un fondo. E quelli che sono pronti a non parlare di un'onda, non parlano che di la ZUFI. E dunque l'interesse di Isideli è giustamente di mettere in ballo un'andatura che sia pacifica, di maniera che tutto ognuno sia concentrato non ai problemi veri e come rispondi ai domande che sono poste da Isideli, concretamente. Un ministro parla di democratizzare la scuola perché lo faccia, posto che non ha parlato, che lo metti di maniera che i cittadini possano partecipare di noi a vita che gli asuglia.
4: Detti ragolti da Roland Frias.
3: Corsicali ne ha ribilia un mare stamane.
4: L'azionari di SEM Holding, proprietari di Corsicali ne avevano sospeso l'attività palizzando un blocchime idropo, allora che a CGT o STC denunciavano un lockout. Fadavine l'attività di accompagnia ribilia stamane, il consorzium proprietario di accompagnia di Ciaravetro noi fondamenti per un dialogo sociale, appoggiandosi nanta a responsabilità e o rispetto, ma intanto SEM Holding prive non accetterà mica d'altri blocchime ingiustificati. Giustificati, da un lato la CGT ferma prudente, non ha un mantenimento degli acquisti sociali e un ruolo di un comitato sociale e economico. In un comunicato, l'organizzazione maggioritaria palesa ha rimesso in causa di pareggi accordi che struttureggiano oggi il dialogo sociale e il diritto sindicale. OSTC suppone ido all'esigenza di l'azionario, il suo segretario aggiunto Frédéric Bananinghi.
6: Non ne ma mica vivrà su scritto perché chi se li vuole non denunciare l'accordo in Trebrese avveranno come il codice di lavoro lo permette, ma per via di l'istanza, per via di riunione, per via di un'epoca di discussione che si verranno in decorso della linea e mica un altro. Normalmente devono assicurare un servizio pubblico, hanno via la decisione di pianta e rotazione tra a Corsica e o continente, si va a dire che hanno fatto perdere un po' di milioni sicuramente all'intreprese, invece che noi diremmo per ripresa di lavoro da voi già vendere. Questa crisi ci mostra oggi che un'altra volta, che è il limite del sistema attuale, un po' più dura. Noi portiamo questa rivendicazione da voi anni e anni, la compagnia regionale è stata udata politicamente da collettività di Corsi da voi au manco 2016, e si va a dire che oggi la passa a lati, a gorsi che deve ammaggiare strumenti usa bene.
4: Ferma a sapere sa ripresa sarà il principio di una vera decostruzione oppure una pausa in un conflitto che portava a questione di più larga e si aggrava e compia battaglia per la vena e di a Corsi Galina ella un è causa principio Cati Aldrovandi a mamma i Chloe tomba 18 anni farà giù 2025 in a Ponte Lecce era l'invitata ieri di nostri confratelli France Inter in una una longa intervista parla di Asoviola, di uso sostegno che la riceva ogni giorno e di uso combattu pa memoria di Cloué, che ci ha rovandi chi vuole continua a fa campa Asoviola attraverso la sua parola e dice avec confiance in la giustizia, uso testimonio di da legge a Nanta Nostradella ici RCFM.
3: Gilles Simeoni, imbidado di Politicamente.
4: A vostra emissione politica settimanale riceve Omere Bastia, presidente di l'EPCI di Gorsiga, l'anziane Camere di Commercio e sempre consigliere o esecutivo al programma l'investimento e finanze e i rapporti pubblici nella municipalità bastiaccia, ma di no o contesto sociale, qua crisi di carburante e infine l'anziano presidente di l'esecutivo, un'amica abbandonato sul cartellare dell'autonomia, che sarà contrastato al Senato a fine di un mese. Politicamente con Gilles Simeoni al microfono d'Elena Battini, già a parte di un mezz'ora e 7 minuti a Nanterci FM.
3: Principio hanno stamane 6 giorni di regata in Bonivazio.
4: Prima qua Bonivazio IRC Cup, una pro a Urobe, a quale parteciperanno 10 battelli, cu parece giustre oggi e domani ne bocca in Bonivazio, e poi oggi principierà o Giro e Gorsiga, 44 battelli bugarani longa in nostre ribe. L'organizzazione pretende nuova organizza una competizione a livello mondiale, ci travagliamo ogni giorno a sicurezza a Michel Malaroni, o scopo di Chiaro, organizza Logadouiani una donita di livello mondiale.
3: Grazie Alex e a dopo.
4: Un piacere.
7: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
3: Giornata estrosa, stumarti, o programma oggi è sole e nulla, acqua di bantu, appunante bello tempo stamane, invece chi sono già presenti, i nulli nei paesi dell'interno, in montagna di noi, anche vicino al mare, all'oriente, in stile di guberti pioverà stamane, non so l'acqua dei temporalesche che sono previsti sto dopo mezz'ora, di sicuro calano a Nuccia è d'imperatore, s'aspetta 22 gradi in Corti, 24 in Piana, 25 per Aleria o Sarte, 26 gradi in Bonivazio, Bastia o San Fiorenzo e a Ubiu, 27 per Calvi e Ajaccio. Domadina sarà nebbiato gelo in Pumonte, spurgolato in Cismonte, massada in Gativisce Udampu, dopo mezz'ora l'acqua de toccheranno guagi a Gorsigazan.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Aspitem e vostre diame a 04 95 30 ui 20 ui 20 ui.

0: Deciore d'Interce FM, ritroviamo un dialetto d'Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Principiamo qua mobilizzazione di liceani e di studenti. Continua già stamane in Corsica per il terzo atto. Parecchi licei isolani sono bloccati, come quelli di Ulettizia e di Ufesce in Ajaccio e di Ufango in Bastia. Ma certi levi ce la facciano a passare, si tenendo quantunque i corsi. La mobilizzazione deve raggiungere il centro città di Bastia. Una prima colta è prevista a partire da 10 ore, con la partenza dal Palazzo di Giustizia sino alla prefettura di Ocismonte. Un altro appuntamento che è previsto per 2 ore, i liceani che erano di più mezzi, condizioni di studi più buone o anche un'evoluzione dei percorsi. Quasi 200 attori dell'educazione erano aduniti in Ajaccio per creare una rete di città educative di Corsica. A rettrice dell'Accademia, il prefetto di Corsica e i rappresentanti delle collettività hanno tutti e 3 aduniti l'attore educativo di Ajaccio, Bastia e Portive, cioè 3 città oramai labellizzate, lo scopo di dispargere le esperienze e pratiche per meglio accompagnare le idee dei giovani da cittadina sino a 25 anni. In Ajaccio, il dispositivo esiste da poi il 2021 e tocca 16 scuole, 3 collegi e una ciucciaggia. La città spera di ottenere una terza labellizzazione per il 2027-2029. L'attività di Corsica Linea ripia stamane. Il consorzio dice che ci sono 9 basi per il dialogo sociale fondate a Nanta responsabilità rispetto mondiale, con risposte costruttive da maggior parte dei sindacati. Da usolato a CGT ferma prudente non da un mantenimento di acquisti sociali, gli stessi per l'STC che domanda d'orna creazione di una compagnia regionale. Infine a SEM Holding privene non accetterà mica d'altri bucli ingiustificati. Infine Gilles Simeone invitato di politicamente a mezzogiorno, Elena Battini riceve un mare Stia, presidente del PCI di Corsica e sempre consigliere esecutivo al programma, all'investimento e finanze e rapporti politici nella municipalità bastiaccia, ma di nuovo contesto sociale con la crisi di carburante e di sicura o cartolare dell'autonomia che sarà contrastato al Senato a fine di un mese.
0: Vi ringrazio Alex, ci ritroviamo a 11 ore per un altro notizialetto. A dopo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: La Météo France a pietata a Corsica, in vigilanza gialla per i fenomeni acqua e inondazioni temporali. Invece per ora, se non il sistema a Corsica sottani, in tutti i casi, vogliono da Ajaccio, e beh, uccide piuttosto turchino, giornate piuttosto sulla nata, anche se passati di nioli si può invitare a mezzo cielo. Qualche acquata possibile, quantunque in principio di mattinata in di due sevi e in parte orientale del ripartimento, in fin di giornata a Vumace possibile in montagna, a Pinuti, in tutti i casi, il gomolo d'acqua più importante aspettate di 20 mm in alto rodiano di Portivetto, entro e di nord orienti moderato verso la parte orientale del ripartimento, temperature più alte tra 23 e 26 gradi, 16 dell'interno, e poi in Corsica soprana, il cielo è piuttosto grigio, con qualche acquata possibile in mattinata in piaggia orientale, un rodiano bastiace all'interno, 2 grandi pianta in principio dopo mezz'ora, ma il cielo ad aver mai coperto in fin di giornata, quindi non appena di vumaccia possibile per certi luoghi. I gomoli d'acqua più forti aspettati sono intorno a 10 mm in rodiano bastiace, entro e a mezz'ora livanti moderato in capigorze, poi temperature aspettiamo tra 20 e 23 gradi, 17 in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11 sur RCFM. Ravi de vous retrouver avec Simon Guérini à la réalisation et Julie Nigoli du côté du standard. Dans quelques minutes, Arthur Solinas nous rejoindra pour les Girandoulons. Nous parlerons aujourd'hui avec lui du festival Dissidence Itinérance à Ajaccio avec la directrice artistique Michèle Ettori de Dissidence. Également au programme RIP avec Evelyne Fontane, toujours aux côtés de la bergère chanteuse Letizia Giuntini. Et dans quelques instants, nous parlerons d'un événement qui aura lieu mardi prochain. La communauté de communes Castagnici-Gazing organise une journée France Service à Vescovato. À quoi servent concrètement ces services de proximité et pour quelles démarches peut-on être accompagné? Géraldine Fontagneux, conseillère France Service, sera notre invitée dans moins de 4 minutes, juste après Kenny Loggins et Footloose.

0: Agapra dia Letizia Giuntini si è installata in Monte Maior 3 anni fa, l'occasione di rendere omaggio a Dumè e a Zo Larghezza. Evelyn Fontana ha scontrato a Letizia Giuntini per Ripe.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Ha giovato quasi tutto e mi sono adiubiato appena aiuto per arredare. E piano piano ho costruito io, mi piace a lavorare sola, così faccio tutto come la mi pare. E sono stata fortunata perché ho trovato un luogo in locazione e il proprietario, bon, era sempre in traccia di gore après su per pagarlo, non voglia mai nulla. E a un capo di 3 anni, un giorno mi ha chiamato e ha detto le disarda con tutto il lavoro che hai fatto, se tu sei da consente, andiamo a un udario e studeremo o di ogo, o di regalo. Voilà. E così si è fatta. E Dominique ci ha dato una settimana fa, ha avuto un accidente e una tristezza da monta di perdere a Somo, che è sempre stato un aiuto per i paesani qui di Monte Maior e per i paesi intorni, perché partiva ogni mano quasi a vittura, partiva da Zobanateria di Galinzana, qua vittura riempita di bastelle, di bane, di biscotti, e faceva i giri i paesi e porta roba mondiale a tutto il mondo ogni giorno. Andavo in dei gas per certi vetti che non si possono più muovere, andavo in dei a portare le zobane ogni giorno, voilà. Era un tipetto.
4: Non tu un percorso di un mondo dell'agricoltura e dell'alleo, ci sono i momenti assai forti, ci sono persone che si presentano e poi ci sono altre persone che non vogliono mica di la presenza di un pastore sopra luogo, ma una persona come Dominique è una persona che permette di ripiare fiato.
3: Sì, esatto, è stato un aiuto, è stato un lume ampio di fortuna e di forza per me, è vero.
0: Ribben Cuevelin Fontane et Letizia Giuntini. Voici l'image pour les souvenirs avec la bande originale du film L'histoire sans fin, Never Ending Story.

0: Chez FMSO, on dit toujours et l'attualité avec Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michael. Buongiorno a tutti. Pareci, Lice, Isolani, Blucati, Sumarti, come quello di Ufesce e di Letizia Bonaparte in Ajaccio. I liceani ajacini hanno bloccato in modo pacifico Ufesce ferma Sarato, benché qualche liceani fossero intrutti, invece che il liceo Letizia Bonaparte, e lo comincerà a filtrare a parte da mezzogiorno ai scolari che Bologna Pudarani andrà in corso, Bolognese pacifico. Mica come un continente abbrugia tutti, così dice nei liceani in Bastia o fango e anche lo bloccato, ma certi elevi ci lavaggiano a passare, si tenono comunque i corsi a mobilizzazione Sawa spiazzata in un centro città, una trentina di liceani falani dal Palazzo di Giustizia sino alla prefettura di Cismonte. Un appuntamento è previsto per 2 ore, i liceani che rendono di più mezzi, condizioni di studi che sono più buone o anche evoluzione dei Parcoursup, una mobilizzazione dei liceani con qualche soffiere in Bastia, rumen sulle sono state bruciate, progettili e candele romane hanno mirato bastimento di prefettura. Stamani hanno comunicato i servizi di Stato, ci dice che un poliziero è stato ferito a gamba colpa una pitrata, a privata di porta o sostegno, dice di noi che manifesta un d'amica o dritto di danneggiare i luoghi e di mirare i funzionari. Gilles Simeoni invitato di politicamente a mezzogiorno, Elena Battini riceve un Maria Bastia, presidente dell'EPCI di Corsica e consigliere esecutivo al programma l'investimento e finanze e i rapporti politici nella municipalità bastiaccia, ma di nuovo contesto sociale con la crisi di carburante, di sicura o cartolare dell'autonomia che sarà contrastato a fin di un mese d'ottobre. Infine una parola ai sport con il giro di Corsica storico, l'appuntamento per i passionati di vetture di collezione, 446 vetture partono stamani di Calvi, un percorso di 1000 chilometri deve giungere sabato a Kiben in Balagna.
0: Grazie a te, una buona giornata e l'attualità volterà a immersione in cui giornali.
1: A vederci.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: En Corse du Sud, la journée est bien ensoleillée, même si des passages nuageux s'invitent dans le ciel. À noter cependant que quelques averses éparses étaient possibles en ce début de matinée sur les deux CU et la partie orientale du département. En fin de journée, des brumes ou brouillards légers sont attendus sur le relief. Le maximum de pluie attendu est de l'ordre de 20 mm sur la région de Porto-Vé et que le vent est de nord-est modéré vers la partie orientale du département. Température maximale 23 à 26 degrés en Corse du Sud, 16 sur le relief. Et puis en Corse, le ciel est plutôt gris. Quelques averses peuvent tomber dans la matinée sur la plaine orientale, la région bastiaise et l'intérieur. Elle cesse en début d'après-midi. Le ciel va quand même rester bâché en fin de journée, nous dit Météo France, avec des brumes qui peuvent se former localement. Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner les 10 mm sur la région bastiaise, le vent de sud-est modéré dans le Cap. Et les températures maximales attendues sont de l'ordre de 20 à 23 degrés sur la Haute-Corse, 17 en montagne.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Indouina, votre jeu démarre dans moins de 4 minutes. Appelez-nous 04 95 32 22 22. On va vous régaler avec des lots offerts par le Salon du Chocolat de Bastia qui arrive dans quelques jours, place Saint-Nicolas. Voici Thierry Hazard avec le Jerk.

tutta piglia i dosteraci. Se tu parti buon viaggio, anche solo si sta bene, e primura un ne aglio, se tu muri più di me, senza demma con ciaraglio, e un tempo aiuterà, se tu butti ci

0: e a me mi face pro, e asai, e asai, e poi sai che so.
1: A zuppa di muso, dume Vincenti? Femmo muso noi, va? Chi? Aspettiamo sempre, ci restiamo anche 10 minuti di emissione, per giugare 0495

0: ce concept.
1: L'établissement de Marie-Jeanne Paul y est ouvert toute l'année à Sainte-Arie-Barade. La jeune femme espère désormais pouvoir maintenir cette activité et faire perdurer cette histoire familiale. Et dernière rencontre à Sainte-Arie-Barade-Aliwalagne. Dernière rencontre avec un jeune agriculteur, éleveur au vin, oléiculteur et menuisier. On retrouve Jean-Jo Fondacci de Paoli.
2: Et quand pas cuit, nanta el CFM.
1: L'agriculture est una storia di famiglia. Jean-Jo Fondacci, Rebia, doit Zéuda di Uzoabu, Spari, d'outro Poubrest.
3: Si, cinque générations, bon, Simon Drain, tout la lie et l'amande, oui. Alors, comme Gortio a sempre appris une de la lie, à Ouvragne, enfin, sempre appris à elle, alors bon, tu n'adoras le quelqu'un, tu vois. Il n'adoras les bébés de ses fins, de diventer agriculteur. On peut y avoir très fort. Tu vois, t'aimes grâce à un calvi, ou l'igi un bastier, ou l'igi agricole. Et dopo l'igi, on reste sempre, donc, comme reste sempre comme moi, facciamo un caffè dopo sempre gusti, ma un paese so diremo ai 5-6 anni che ci sono quasi tutti io.
1: Un giovane agricoltore ha una decina di terre da lì.
3: So lì con una cinquantina anni, lì piantati dopo, va giù ai bigo che caglio via nei pochi tempi fa, so 6 mesi, dopo faccio appena il muserito, tutto ciò che ho toccato legno, porte, finestre, volè, taulon, fin, tavole, poco di tutto. Per cominciare a vendere un latte, dopo la fare che voglio fare, se fare un magaggio 100% per trasformare brutto. Il tempo che scambia, non abbiamo più stagione, la lì bon, comincia, no, fin, ricordo quando era giù, cominciamo di dicembre a raccogliere, oh, si vengono fare corsi, cominciamo fin d'ottobre, un cubo per vendemmia, tutto si vede, tutto scambia, c'è più stagione, è che più complicato. Perché di via dei bigli che siamo andati un te qui, perché non so, facciamo un maresciaggio e bon, non si voglia più lavorare, che bon, è bombato mio tu, poi abbiamo stato, si cade tutto.
1: Esperanze di Jean-Jo Fondacci, che tutto andè si berumè o belabane, malgrado le difficoltà. Nous étions à Sainte-Arie-Barade-Aliwalagne cette semaine dans Et Campacu le Mag. Et Campacu à la radio, c'est quand vous voulez, sur l'appli ICI RCFM. Et puis en vidéo, rendez-vous sur Facebook et Instagram chaque jour sur nos pages ICI RCFM. À très vite pour de nouvelles balades.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uendari, Nantel CFM.

Salut, buongiorno a tutte e a tutti. E ci ritroviamo torna a oggi con piacere, insieme siamo in 3 ore e mezzo, venite a far cadere, puntata appena a bordo. Siamo qui con Dome Muradi a tecnica e Mariangela, che è la baspetta di ella che va da ricevere a prima o 04 95 30 ui 20 ui 20 ui. E a Zabed abbiamo fatto un'emissione speciale, consacrata a Antonio Giosi, forse che torneremo a parlare donna oggi, ma così no, c'è un soggetto e poi fermo come avevamo di regola, i soggetti sono non tutti aulini, sono posso così, ne scegliete uno e poi basta a parlare in lingua corsa. Noi intanto apriamo aspettando le prime telefonate del gruppo Sumentanova, questa canzone di Vadim. Venite con noi, un lasciatemi così l'ansio, 04 95 30 ui 20 ui 20 ui.

0: su mantano a gudinu a presenza di Francine Massiani di Wadim, pianamente ben entrimo no Wadim giusto appunto, forse che ne parleremo a con Giuseppe che ci chiama da Vezzani. Giuseppe, buongiorno.
1: Oi Wanka, vi saluto.
0: Di noi come andiamo?
1: E beh, tutto a bene stamana, cinque ore, mani, ho marito a 4 ore, a 5 ore, fino a 5 ore e mezzo, ha fatto una bella piuitta.
0: Ah,
1: fino
0: allora.
1: Fino a Vina, avrei avuto un sotto che lo più si appena più di più.
0: Di
1: ma,
0: più,
1: Boh, è già...
0: Oh, è già un buon principio, una dampa.
1: Io lo credetemi pure.
0: È una dampa a giraggio,
1: credetemi pure quando ho forato un dolce stamane, come ha piantato un po' di legumi d'inverno, e soprattutto l'hai asuati, un po' non mica parte meglio.
0: Ah, bom, beh, tanto meglio, lui.
1: Ah, oui, un po' non mica parte meglio. E questa poi di usuente, questi qui, là, non può accadere nulla. Dopo accade nulla, non andare fino al suo frutto, non andare fino al suo legume che la navacca, i viori, broccoli, per me è la partenza che conta. Allora,
0: quando la partenza è qui e che non è mica contrariata, tanto si può avere la speranza di andare a vino.
1: A parte gli insetti, mostramente riettano tutto. Lampano tutta l'aria, c'è talmente sano, talmente una partenza che non può accadere nulla, poi si vede subito, si vede all'occhio.
0: Mm-hmm. E capace di andare più appena stanotte, o domani.
1: Soprattutto vina così, perché che quando sta o 7 mesi senza piove, quando lo piove non dico una qua vina in generale.
0: E poi c'è sempre un rischio di avere una biena o qualcosa così. Allora che qui, visto come le falate, piano piano entrano a dare e so chi ci vuole.
1: Esattamente così, invece di un continente la settimana scorsa, pure a Barcellona
0: è un altro fenomeno questi che si basa
1: si parlano e osserva nulla.
0: No, è un cubiglio e poi so che vediamo l'episodio Sevenol che si conosce bene un fenomeno in radio e Berghi si è assicurato di avere un piene dappertutto, acqua in quantità e gas si ritrovano sotto l'acqua, i letti di fiumi sbordano, di un scempio.
1: Un fiume, un'acqua simbole, un fiume, quando è pieno, buon domani è rivolta come l'era. No, questo sono acqua, ma si può mica comandare di nuovo.
0: No, questi è bellissimo. Tutti gli anni a sebe gagosti ritroviamo questi fenomeni di tempo, non c'è un mezzogiorno a Francia, è assai localizzato in noi.
1: Il principio è buono, allora aspettiamo ad altri che diranno la soia.
0: Spiego che non sarà giù mica solo. Speriamo. Allora, una bella giornata e provvita a domani.
1: A domani.
0: Era un nostro amico Giuseppe, dunque bello contento che lei aveva assistito a sa prima qua da Boi Barretti mesi, e bella che si capisce che più di questo è un'acqua che è venuta come lo giuria, dunque tanto meglio. Allora, aspettiamo se avete un insegnamento a domandare, a far passare un'espressione, una poesia, una canzone, ci vuole parlare di lingua, vuole parlare di un atelo che è organizzato, una bezza ideata, enfin, di poco un premio, ho dovuto di parlare di vostro soggetto in corso, dunque piede a parola 04 95 38 21 21, canta a Bobo Lo Gorso e o lamento e o prigioniero.

0: Duyorum quarto, passemo bec corti a wa e ci aspetto un nostro amico Stefano, che saluto. Stefano, buongiorno.
1: Saluto compagno, saluti, saluto a Giuseppe e a tutti quelli che hanno.
0: Saluto a te, saluto. Allora.
1: Allora, stiamo sbrigando uno scagno, aiuto, gli capisci che mi ha portato questo,
0: yeah.
1: E c'è un viaggio in inferno, non so se vi racconto, di Natalino di Rusio.
0: Allora, mi pare, io conosco, perché sono sicuro che l'avevo intesa dell'emissione. Allora, non so più se era da te o da quel che sia, ma fa poco un premio. Eh?
1: A me, ma non me lo dico.
0: Mi pare. Ma fa il contrario, oui. Un viaggio in
1: inferno. Io ne ho un po' che stupato, perché tutte, qui ce ne sono 31.

0: o ladino. Ma non parlavo ladino.
1: E beh, io ti posso dire che o Moab che ha servito a me a Cidilo in paese, a rombo isentela e cabajankawa, 80 anni uobu, di vatti a me in ladino, eh?
0: Una certo io.
1: No.
0: Di. Io Cidilo che dice a messa e o prete non sappiamo cosa che la mangia e a Zerbe dice posso qui che mi hai fatto lo che lui dice. Ah, mi fa ma pene che aprite un salto, che pene con il tiore, o Zidilo ha detto a me, ha detto a te do gol.
1: A te non da.
0: Bon.
1: Allora, andiamo per su viaggio in inferno.
0: Sì, bon. Allora, viaggio in inferno è andato lì lui Fusio. Cara amica, avete inteso che si torna dall'inferno. Ora io ho compreso che di sotto era eterno e difeso è all'uscita a chi dentro a padre eterno. Spassigliando per l'inferno, vidi tanti preti e frati, condannati in San Piderno e tutto per essere stati avara sopra la terra e un po' troppo effeminati. Guardiano a piedi scalzi, vidi un bulentavillo, per avere aborti falsi, fatto sempre questo e quello, per spirito divertito o mi tipo cucerbillo. C'era un numero infinito di meri e un fuoco assorti, per aver contribuito anche la falsi aborti, ha rubato il comune e fa buttare i morti. C'era uscire segretari, molti giudici e bacer, giudici supplementari tutti dentro una fornace e ognuno scritto in fronte ogni prova che lo face, ogni prova che lo fece, con 30 e più percettori, controllori e notari, tesorieri e pagaori, tutti quelli di enari, di ciò che l'hanno rubato, rendono i conti chiari. Prefetti e sottoprefetti e ministri dell'interno, tutti incatenati e stretti, ce n'è per tutto l'inferno, fra tormenta disperati, domandano pietà eterno. C'è dottori e speciali, chi piangono la sua sorte, di salute ufficiali, tutti in presenza della morte, che attestano i suoi letti e li rammentano forte. Deputati e senatori, c'era beh ogni lato, ce n'è per ogni lato, e quelli imperatori tutti per aver versato tanto sangue e ingiustamento per la vita di un Stato. Vidi uomini una schiera spugliati come Cristi e moltissimi cinera, tutti lacrimosi e tristi, domandai chi ci sono, medicini soppiagnottisti. Ma di questo non è stata linguata di Asobena, chissà bene che l'entrata di Lucio libera arena, un altro sui compagnoli e appronta la catena. Così mio, boh, appena scritta mai capito, così mio l'essenziale di Budone di Mahama, e poi mi ne so e ne ritornai e manco una tua più gamma, mi ne libera un signore quando a morte mi chiama. Ecco, questa io ho tagliato appena.
1: No, ma voglio. No, era forse Nadalì, lo bon, sono mica specialista, manca appena. So due o tre affarucci che abbiamo parlato in delle missioni a Romboisente a un e all'altro, ma era un poeta, come posso dire, che aveva scritto nella guerra di 70, sa guerra agosti. Ma ricordo che mi avevano detto in che era assai ingaggiato contro i Wandidi, Wandidismo di Lebiga, dirà qualcosa che è lui battia appena, sempre noi sua poesia, sicuro, e aveva partecipato, non so più se l'era un nome o giornale, parecchi giornali, ma ce n'era a Tramontana, mi pare che dire a Tramontana, aveva scritto assai con tu che n'entro.
0: Ma c'è un bello parlato questo, eh?
1: Beh, io ho parlato da noi, voglio dire, chi si capisce assai, e chi ci balla direttamente, è bella sicuro.
0: Ma che lì invece parlessi in un latino, questa la sapia qua.
1: Nadalì è assai, come posso dire, non so più quando è nato, ma è morto, non so, a fine del secolo XIX, dunque era assai più vecchio che Moab, non da che bere. Ma voglio dire, in qua generazione di nostri parenti, per quelli che frequentavano a Chiesa, a Messa, pare che conoscono a Messa.
0: È giusto. Ti spiego,

0: così, un altro invece a me era il ladino e parlava sa il ladino.
1: Ah, beh, da tu ci sono edraci con una nostra maniera di parlare, certe parole sono il ladino spudico.
0: Arica corsa il ladino,
1: questo allora.
0: Non può mica cambiare, che le barre è più vicino all'italiano che dal francese, purtroppo francese anche il ladino,
1: Ma poi qui dopo è vero che se lo si seguita appena l'evoluzione della lingua, e perché se che spesso con l'italiano parliamo anche di lingue surreali, sono due lingue sfarenti,
0: italiani qui capisco.
1: Ah, beh, come noi, io capisco abbastanza bene italiani,
0: Io c'è un amico che gli è in Galuga. Gli antenati erano così.
1: Allora, in Galore è un po' più particolare.
0: Ma galurese è così. Capisco più un galurese come li faccio in cui.
1: Ah, i liami qui galurese, posto che parecchi corsi erano gula, è vero che.
0: Non è mica per disprezzare un po' i padri.
1: No, ma è la voce.
0: Capisco manca appena.
1: D'altronde c'è una canzone regionale alla duetta Isha che si chiama Agorsicana, che ha avuto il droit in internet. Donc, è una canzone che parla di una gorsa, eccetera. E di un canto regionale di queste regioni di Sardegna.
0: Ma sai che l'altra sera stava senta canzoni con francese che questi, sai che l'ha fatta qua, non tu so ischietto. Parlava tutto è quello che lui dice.
1: Ma guarda, quella che passa a radio.
0: Che passa a radio.
1: D'accordo.
0: Questo è tutto è quello che lui dice. Non so mica dove andiamo, ma anche lui che andiamo a impettare.
1: Tutti i casi ci andiamo.
0: Non sento appena l'erbivoro l'hai visto lui.
1: No, l'erbivoro di me aspetta di vai esigere.
0: È cullato di me, ma è quella di notte, gli ho detto.
1: Ah.
0: Dopo mi hanno andato, si è ritirato da per un ritratto, non ta butta, ma a me erano le giorni di sera.
1: Ah, d'accordo, è radioso, d'accordo.
0: Radioso, ho praticato anche io a stagione,
1: Ah, io non devi cavare. Che
0: sono mica professore di filosofia io, Faccio mica il suo casimano e faccio io. Buoni,
1: ci questi lì, ha avuto so gacco i legno, lì. Va bene. Una bella giornata, a beige. E un saluto, bella figura, a nostro amico comune, Gianluca. Una canzone scritta da Gian Pedro Ristori, cantata di così bella maniera da Angela Podentini, e è una canzone che ci parla a tutti, o tempo che passa.

E provitemo, provitemo, Angela Podantini. Un concerto che si è abbassato questo sabato in corti, no, a Diesa e l'Annunziata, di un concerto be Chloé, hanno partecipato i gruppi di Isoladine e di Tiardiluna. La partecipazione sarà dunque data all'associo di Justizia be Chloé, dunque questo sabato, no, Reisera, in corti, a Diesa di l'Annunziata. Allez, continuiamo a aspettare questa partecipazione e il gruppo Sourdianti, il 80 e con bello ricordo, come...

tantasi per sa canzone di Surdianti. Allez, baspete, mousin, printanto, parlamo ansora con Stefano Rigotti di Nadalello Sarro, che è un subueda di Ubaese e Rusio. Allora, aspettando la vostra partecipazione, e ma sta sento una badilla rosinca, giusto appunto, con André Ferrigi, Etienne Moretti e Filippo Rocchi.

Che voce in uva, era, e questa fu registrata di Radio Basso a fine di suo percorso, hein, ma aveva sempre un ton che sa voce linda e suo verso che stuccava magnifico di ridurre sa voce di Tony Tog e sa canzone. Allora, adesso obbligate di cambiare e di mettere una canzonaccia, mica una canzone a corsa. Sono andato mica una telefonata dopo Patrizia Gattagica, ma sicuro che c'avete diritto, metteremmo su mica, allora, su mica deciso, o andiamo a mettere Rullo e Gliesas, o andiamo a mettere i famosi To Be Free, eh? Allora, fate qualcosa così no, nemmeno mi bar, eh? Allora, Patrizia Gattagica con piacere, ma sento i sovaggi.

Adrizia Gattagig. Bon, pushto gisso so un nomo i barul, voilà, e po pe fa piege o m'amigo Marc Gimista a Sant'Embitur, voilà, era brumes, ni m'una chiamado, allora, stiamo a Santa Rodriguesa. Agi 04 95 38 28 28 c'est bon de participer. Non, intente ma ridroit pena ou nostrosi, non, di una bicula magagna. Ma baspet, je n'ai pas changé, non, et on camera du mal. Ah, va, fa quand comme tu bourris les yeux, moi, non, ce qui s'y basse. Eh ben, ni mon chama, donc, mi so detto, là, a diamé, t'as roulé l'église, scusi, a diamé, a diamé, a peine i nostri amici auditor. Bon, pays à peine à biosser, aspettant la roche ta partie gibasione. Ce qu'à bas, j'en carimé, t'es un coup bé, du guéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguégué
ne sobra logo la duetta e già arribedo in emissione di Medana Core e ma barra di l'esciù da il libro lo barra di un teramuro che esciù d'unde l'edizione Piazzola. Donc avrà di obiege dirigere a Charlotte Roux che ha suo viola e Sonia Moretti che può edesse e poi con esciù da sai hanno travagliato non ta suo libro hanno travagliato in noi i vradeli di Charlotte hein, François et Jean-Paul e di un libro magnifico che parla di enfin qui parle on parle mica ma gli di appena una compilazione di tutti gli scritti o tutto che gli accada stato secondo qualcosa che è stato pensato avete un ebog parecchie pagine che so poesie inedite, comme le dice in francese. Donc, ne parleremo di come hanno esiso di travaglia, come è presentato il libro, so che lo si ritrova dentro, sentiremo due o tre canzoni in udi che sono state cantate da artisti gorsi. Allora, una parentesi per dire che l'emissione è stata registrata su 15 giorni, per questo che domani non si ha di mica sorprese se non si tratta mica di Antonio Giosi, posto che l'emissione era stata registrata su due settimane. E dunque sentiremo in noi a tempo a Carla e a Sonia che hanno scelto due belle poesie, saranno lette dunque da elle durante l'emissione, e l'emissione ai godoni di Stuioi, dopo un a un'ora dopo mezz'ora ribassa a sera a otto e poi quando è la viva con i nostri ribi andate nel nostro sito internet stampitate sopra logo e poi troverete l'emissione e apertesi da noi e raboverete ridroa di noi e come sabbi con informazione intanto so basi di ore menuege e c'è ma va piegetto con Giancamillo Pasquali che tanti rodio eglesiasi Giancamillo Pasquali, perché?

0: Giancamelo Pasquali, perché andiamo a Augastella con Bertolome, con Grand Piège a Ridroemo. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Come andiamo?
1: Buongiorno a ognuno.
0: Vi ringrazio di telefonare, che mi senti appena solo.
1: Non c'è, che è meglio che...
0: No,
1: l'emissione è poi 20 anni, ma
0: sentite,
1: non
0: c'è una valza... Era per stuzzicare appena i nostri amici. D'accordo.
1: Allora, diciamo, anzitutto io avevo una pensata per tutta la famiglia di Antonio Giosi, perché eri buona, mi capisco da fa, e poi più io conosco
0: Giannone,
1: e... ognuno, la sua moglie e il suo figliolo, ognuno.
0: Bella, di sicuro.
1: Di sicuro, ma... Allora, come i cuoci sono stati avviati appena all'improvviso, perché hanno inteso che non c'era nemmeno, allora giusto mica troppo a fare.
0: No, non è mica che non c'è nemmeno, è che non si muovono, hai anteve.
1: Ma se non sapesse di questo cambiamento di tempo,
0: come
1: uso noi, io mi ne casco tutti gli anni. E le casque sono.
0: È vero che forse che l'ora è un convene tanto.
1: Io non so se perché mettiamo, è così, Quando eravamo giovani dormiamo, ma va.
0: Mi venne la benciola anche a me, dunque.
1: Venne la benciola. E poi siamo qui senza far nulla, dopo vi via il sonno.
0: È vero, è vero.
1: Allora, perché qui piove, poi gli anni piove.
0: Ma tanto meglio, mi girete,
1: E allora, dopo siamo sicuri che siamo in un pantano, sempre pure, c'è un lozzo. Ma, ha fatto, ma siamo in casa, dopo, io non c'è la penciola. Allora, è per questo che io certi volte voglio viaggiare appena e proprio tragulineggio. Quando viaggio, tragulineggio, voglio come i tragulini che erano un corpo a diritto, un corpo a manca, io sono gli stessi, un viaggio più sicuro.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora, tragulineggio.
0: D'accordo. Tragulineggio, io pensavo che era che aveva piuttosto senso d'andare in ogni luogo, di girare assai.
1: Vabbè, è andato un corpo a diritto, un corpo a manco.
0: Ah, di come... D'accordo. Certo,
1: io avevo ora di casca e poi passano le vetture e dico come mi prendi mica su. Tragulinate come andata a diritto, andata a manco.
0: Ribiade o
1: muoio. Ma vorrei a tribù.
0: Allora, ribiade o senso di un dragolino.
1: Si ribia o senso.
0: La fare trinnega così, tac.
1: Trinnega, perché non c'è più passo sicuro.
0: Dopo.
1: Volete forse, cioè sapere invecchiare così.
0: Cioè cercare di invecchiare il meglio possibile.
1: Tutte non invecchiare mica troppo i gobbo.
0: È vero, questo è ciò che conta o più.
1: Dopo allora sì, c'è qualche sia che oggi è capace di guardare qualche sia che vi parla, domani non l'avete fatto nulla, è capace di passare un vi parla giù. Allora, e poi l'indomani è capace di capace, a comprare ciò. Allora sì, c'è questo è fatto a tici come i pittori.
0: Allora aspettate, allora, questo?
1: È fatto a tici come i pittori.
0: È fatto a tici? Come
1: perché i pittori, se vuole, non hanno mica sempre a olio di vigne. Cioè non li venghi a olio come...
0: È magnifica, questo...
1: È fatta a tici come i pittori. Ma è vecchia questa espressione.
0: Ah no, ma senti, allora, ma sicuro che è la prima volta che sento,
1: No, questa è vecchia.
0: Ah, d'accordo.
1: È fatta a tici come i pittori, vediamo.
0: Ah beh, magnifica, perché, capisco, e trovo che è magnifica.
1: Non mica i dici, ma lì c'è
0: non si capisce mai un senso, ma la sento per la prima volta.
1: Se così oggi è male hai un po' di gente addosso, si deve tutto fare uno stretch, non bisogna mica troppo arrangiato, dice oggi è mercosetta all'osso.
0: Io conosco semplicemente mercosetta.
1: Allora non so mica perché che le già aggiustano in un lasso. Beh, oggi è mercosetta all'osso, hai buono.
0: Ci sarà una ragione.
1: Una ragione.
0: Conosco mica, ma...
1: Anche io, ma noi siamo così.
0: Oggi è mercosetta, come per dire.
1: Io, mercosetta.
0: Metto si bestudo, Gusti.
1: Io, come male bestudo.
0: Perché, e poi badi, a sapete perché di usete manchevo,
1: Ne usete
0: nell'osso,
1: No, ne usete nell'osso.
0: C'era un rapporto con un gioco di gatti?
1: Eh Quando avevo un piccolo giardinuccio accanto a casa, un giardinetto, io gulello, la chiamano sempre ai tempi questi piccoli legumi di
0: la
1: chiamano in una bastina.
0: A bastina?
1: A bastina, è una bastina che è giusto una giusella sotto la base, sotto la finestra, vicino alla busta.
0: Fate una differenza tra una bastina e una gurtalina.
1: Cortalina.
0: Non è mai intesa Cortalina?
1: Sì, la intesa, ma...
0: Non sapete mica se è la stessa cosa?
1: No, a Cortalina non so mica se è vicino a... Allora, a Bastina, dunque, a Bastina, ma che lei è una giusella, un ciusello vicino a casa, questa la so, ma dopo c'è un Bastino, un Bastino, è piuttosto, quando abbiamo piantato una vigna nuova, qualche piede di vigna nuova, ma un terreno non è mai stato coltivato, vedete?
0: Ah, d'accordo, lì è vergine, dice radio.
1: Sì, è vergine, tanto dicono un bastino, questa vigna costiera chiamano un bastino.
0: D'accordo, vigna vierge.
1: Allora, c'è un bastino e un bastino, maschile e l'altra femminile è uno maschile.
0: Ecco, allora, un'ultima parola perché dopo mi chiedo l'attualità. Se vuoi la vedo un'ultima,
1: no,
0: così,
1: allora, no, non ho più nulla.
0: Bon, vabbè, di maniera...
1: Aprimo un ciampo, lei aprimo... aprimo un ciampo e passa delle racce, vedete?
0: Questa conoscia. Ma quella di... questo ha fatto...
1: È fatta a Ticcio come Vito.
0: È segno che sono sempre giovane io. Sono obbligata a lasciarvi per tutto il mio che giungiamo all'attualità. Ma abbraccio forte.
1: Allez,
0: una bella giornata, belge. Il est 15h, merci d'être avec nous. On se retrouve pour Joseph Dalad, les maris droits d'Aguiapogo. En attendant 15h, l'essentiel de l'actualité avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
2: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. À la une, la mobilisation des lycéens, mobilisation douchée ce matin à Bastia par une pluie battante. Une trentaine de jeunes a bien tenté un cortège entre le palais de justice et la préfecture avant de renoncer pour un nouveau rassemblement annoncé cet après-midi. En revanche, les établissements secondaires étaient bien bloqués. Aux quatre coins de la Corse ce matin, Ajaccio, Bastia, Sartène, Le Fiumourbou, le centre. Les lycéens demandent toujours des moyens adaptés, des profs remplacés, des locaux rénovés ou encore une révision de Parcoursup. Une réunion doit avoir lieu demain entre les représentants des lycéens, le rectorat et la collectivité de Corse. La politique, Gilles Simeone, invité de Puidigament, est au menu l'investissement, les finances, les rapports politiques au sein de la municipalité bastiaise. Également président de l'établissement public du commerce et de l'industrie, le maire de Bastia fait face à un contexte social. On s'en rend compte particulièrement tendu. Enfin, ancien président de l'exécutif, il n'a pas abandonné son dossier engagé il y a presque 5 ans, l'autonomie de la Corse. Puidigament avec Gilles Simeone au micro d'Hélène Battini. Ce sera en rediff à partir de 19h à la radio et quand vous voulez sur notre site ici RCFM. En sport, 31e édition du Tour de Corse à la voile. Elle débute aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'au dimanche 11 octobre. Il y a d'abord la Bonifacio IRC Cup, une épreuve européenne comptant pour le championnat du monde et qui verra s'affronter 10 participants en plusieurs manches entre aujourd'hui et demain donc à Bonifacio. Et puis ensuite, à à partir de jeudi le traditionnel Tour de Corse avec cette fois 44 voiliers engagés. Le sport, c'est également le Tour de Corse, mais automobile cette fois, automobile et historique. Sa 26e édition a débuté en fin de matinée. 446 équipages étaient sur la ligne de départ à Calvi ce matin. Et ils sont donc partis pour 1000 km de course. L'arrivée est prévue samedi et ce sera toujours à Calvi.
0: Pour le Tour de Corse à la voix, j'espère que ça se passera mieux que les gamins hier au large de Bastia.
2: Oui, heureusement, il n'y a pas eu de mal.
0: Bonne chance à tout le monde. Merci Alexandre Biridro et Raymond Aquatro. Allez, d'agu à Pog au Poiré des Continua, à partir du bas, hein, d'Iro Guatro, dans l'Antagin, que Drantaou et Bintiou et Bintiou, et Marie Droit Soubidou, on a téléphoné à nous.
3: RTFM, Didéa Ostra, Giancarlo Marci.
0: FM Ubiat, ça subito a 10 e poi in alada. Oui, c'est bon giorno.
4: Bon giorno, Giancarlo. Tu vas me chiamare, sennò. Ça
0: t'angoscia. Et de Gabi, tu c'era una minaccia, Gusti.
4: Ah, yeah.
0: La grossa minaccia, hein, sono capace a fare.
4: Il est capable de faire les hommes français.
0: Espagnol, plutôt, je te comprends, Rodrigo Iglesias.
4: Mais c'est un métier usardo.
0: Mais d'où pouvons-nous au Giro du Méditerranée, hein?
4: Alors, j'ai avuto Bartolomé, ben, toutes ces paroles, on les connaissait au Vajunica.
0: Né Pastina, né Pastino, hein?
4: Qui, on a diventé ces paroles.
0: Et l'expression est nous, la connaissait de mica.
4: No, di Vittorio.
0: È fatta Ticcio come i Vittori?
4: No. È una giovantese qui.
0: Beh, non allora, io.
4: Quando io ripiglio la gestia a tutti, perché beh, non conosco ancuna.
0: È fatta Ticcio come i Vittori.
4: Come i Vittori, ah.
0: Magnifico.
4: Ah, beh, se no, pensavo, gli ho detto, oh, c'è la crea, bon, prima senza va pulita, che sostegno tutti i signori. Perché, bon, comunque, un'educazione nazionale, so, conosco ciò che i problemi che si pone in Sava,
0: yeah.
4: Soprattutto sul Parcoursup, visto allora.
0: A Parcoursup ci ha dato anche come violo all'epoca, era il principio di Parcoursup, quando è passato quello, e vero che assai complicato. E poi trovo personalmente che c'è un'epoca di possibilità ai giovani più tardi, perché spesso... Right. Passato a Scioglier, è vero che certi si sono, hanno scoperto una passione, si sono detti, adesso appena di a scuola e uso sistema, e trovavano forse una via che sbucava in un mestiere. Oggi c'è la Scioglier aperta, non so più se è da secondo o da prima, e basicamente la vostra vita è a conseguenza di una scelta fatta a 15 anni, appena brisci con un che trovo.
4: Sicuro, non è mica normale. So
0: mi pare, per avere conosciuto altre cose.
4: È vero che bon, c'è stato non so quanto ministro in 10 anni, non si conosce neanche più i ministri.
0: No, ce n'è uno all'anno, tutti gli anni ce n'è uno che cambia.
4: Allora, come era Marziale a fare? Bon, sicuro, ma c'è mica di ricevuti i sguasti da fare, ma tanto chi deve manifestare, è vero che c'è da chi manifestare.
0: Ieri non poi condizioni di lavoro, ci ne siamo abituati durante diciamo i galori e s'estate, eh? Allora i berghi dopo diceranno ma chi sanno la gna so giovani i professori, io mi ammento ad ascolti so chi prepara a società di domani e di un pilastro di società a scuola, a salute, a giustizia, bon, non mi caribbe le cose che sono conosciute da tutti, ma una scuola forte con condizioni normali è certa che puoi accompagnare i giovani d'un'altra maniera.
4: Guardo più un imo che può fare su mestiere.
0: Beh, diventa avanti era ricercato, oggi di appena lagato appena da Gantu, no, dai giovani. No, ma è bene che
4: si arragnerà.
0: Beh, speriamo, cioè sempre spera che si troverà un consento, eh.
4: Allora, dopo io parlavo, no, non c'era mica Vatedi, non giugna mica Veno, perché quest'anno è sicchina, tutti i pastori. Allora, io che ho pensato, io dicevo, quando era milione, si tedi, pastori, animali, poi ce n'era, faccio i soli pastori, ma tanto ce n'era assai di più.
0: Assai di più,
4: c'era assai animali, piccoli, vacche, capri, non compravano mai Veno, facevano mai bene un Veno, perché ogni scorro c'era una pila di Veno.
0: Mm-hmm.
4: Allora, boh, mica fatto così, ma in cui lancia anche dei tane e tutto, in certi occhi, piano e tutto, pulire ne va, un pubblico di una meccanica, ma conteva un po' di vero a pure duenda qui.
0: Allora, di più in più si vede che i terreni sono lavorati per via di 10 anni o 15 anni in Darida, ma non basta mica, questa ce ne abbiamo. Dopo ha ragione, non lo so, perché è vero che potremmo pensare come voi, come è che con tutto questo spazio e ora che le macchine sono presenti, come è che non c'è mica abbastanza di produzione. Può essere un problema di volontario, io non lo so, non so mica.
4: Non so mica, perché prima, quando facevano tutta la mano, in chi va, ce l'aiuti, e dappertutto, come non scorro
0: era coltivato,
4: faceva una piola di vero. Boh, mica sicura, va, un po' ne più fa, ma dico in certi luoghi ci sono i pianuri. Bon, io vengo qui accanto a me, ci sono un baccaglio che faccio il pelo, un vagine, hanno un terreno.
0: Ma pare che un vagine comunque sempre.
4: Hanno un po' di vero paese, ma è vero che soprattutto quest'anno, no?
0: Sì, e quest'anno è un'annata particolare, anche quelle che forse hanno fatto.
4: Io vengo in Lugna, qui vicino, tutti i gamiocchi bene, perché costa caro da fare.
0: Beh, la stessa cosa, si può mandare come chi facendo entrare appena di noi di latte, allora chi si vorrebbe produrre, non hanno mica risposte, e poi non voglio mica mettere dentro una professione, ma come chi c'è di noi l'uovo bene, l'olio che bene, allora è trasformato qui, è a carne in noi, è bene in noi assai da uvora, è trasformato qui d'accordo sopra luogo, ma forse l'agricoltore è di un mondo particolare, non conosco mica, dunque è difficile.
4: A carne qui io c'è la carne al corso, trovo sempre la carne al corso, pure di grande surfassa.
0: No, ma puoi trovare anche assai, no. Dunque, ma gli stessi a bere il pesce è poco in noi.
4: Ma il pesce è lui, ma.
0: Un corso mica, ci sarà forse parecchio ragione.
4: I mesi che detane o continente, soffo poi verso Bastia, cioè poi sono un salicè, perché qua.
0: Ma forse assente provvisionale, cioè, sono i vondi che sono poveri, di risorsa che manca.
4: È sicuro. A chi sono le cose? I crabbe blu.
0: Questo allora, voilà, domani se lo c'è se lo c'è droga, c'è di che fa fortuna comunque, perché non è di più che qui,
4: ce n'è uno un giorno che sta qui accanto a me che gli piace a pescare, è andato da qui per tutto in Liguria e l'ha giunti
0: ma ne abbiamo dei sacchi pieni,
4: i mandati sono buoni,
0: chi sono buoni? Sono scucinati e poi ritrovati
4: i poni li vendono in quantità se fa qui.
0: Ma i droidi anche nell'osteria sono probosti. Ma abbiamo fatto un giro senza avere conoscenza, ma ero obbligato di parlare.
4: Non si conosce nulla, si può parlare di tutto.
0: Esatto, allora, so che io sempre, poi, di regola sono mica i specialisti che parlano meglio. Non di guberie.
4: Allora, saluto a tutti.
0: Saluto a voi, una bella giornata.
4: Ciao.
0: Io c'è Gabi da Ridu che ha passato a Ridu a voi.
4: Saluto
0: a voi.
4: Buona
0: giornata a
4: tutti. A verci.
0: Allez, passiamo a mano e andiamo a ridro a Gabi du Gombento d'Alando. Gabi, salute. Salute.
5: Mi sono scusato di Venderi, salutare tutto il mondo, Venderi.
0: Oh, bene, va.
5: Io vado a saluti per gli passati, a Bertero Mille, a Giuseppe, a tutti, la vera chiamata là, un bambino in quest'epoca, c'è teso. A voi, a questa squadra e tutti quelli che chiameranno.
0: Ecco, vi ringraziamo tutti.
5: Allora, la gente che fa la canzone, quella di Armando Lenzi che dice la canzone, è un mica del passato.
0: Qual è? Se non è passato un nebo che non so più.
5: No, ma magari lo dico, una passata. Una mala tempagione.
0: Ah, sì.
5: Dal soggetto che rimane. Una mano che sta facendo il direttore di mano, che vittona tu in cavallo, che mangiamo il cacchettero, che ti dici che mangiare, che mi parliamo ancora.
0: Mi parliamo, io conosco.
5: Allora, voglio mancare, voglio passare un link.
0: Yeah.
6: tutti per tenere 20 anni la risorsa dei paesi. Finesco governo di Augusto, subito i primi mesi, alla fine non sanno più delle soccorso francesi. E sono per intermetti da fare.
0: Gli agonisce di non crescere la juantesa, o lì non so più.
6: O signore Padeoi,
0: chi si dobbiamo
6: subire? Chi si dobbiamo subire? Cacciare il girannoio, e ne va nel luverano, e mettete lo cervello a quello
0: coneano.
6: Sono
0: belle passate queste. Sono belle passate.
6: Ne ho detto un'altra.
0: Ah, io con piacere, io mi piace, non assai.
6: Allora, lasciami vedere di scrivo su quello che dico. Un mondo disgraziato. Se di a te ha fatto astuto e a me scemo suonato, ce ne cagiverete. Scabiato.
0: Scabiato, d'accordo. Sì,
6: d'accordo.
0: Ah, sono tutte magnifiche.
6: Questo è fatto un sermonaccio, l'ha fatto.
0: Ah, d'accordo. Eh beh, spiritoso, assai.
6: Spiritoso. Pengiugni in cima alla cresta, così cuda cullata. C'è la razza lavorista, molto puntana e alata, che ci vede e ci per percorrella, che era bello la guardata.
0: Non ho mica capito, mi scuso.
6: Volta, c'è la razza lavorista, volta, puntana e alata. La fontana Iarada che era appena di lungo.
0: Io con due me c'è uno che si chiama così, una fontana Iarada.
6: Spicciamoci un pucarillo. Cavà vende la bucciata. Faccio appena fuori
0: la voce alla notte. Hai già capito.
6: Poi si è fatto inoltre un businco.
0: Ah, d'accordo. Dove noi c'è di nuovo a Lecce Iarada, cioè a Fontana Iarada e a Lecce Iarada di nuovo. Cullando per andando a noi, è vero che c'è di nuovo su nome gusti. E perché quella, bon, una già mica io, ma una sera per fortuna, te ci uiga stagni gote, e moga abbracciar di luna, mi barriano giù a notte. Dopo a seguito, una mica quella che è stata cantata da Tony Toga, ce n'è un'altra con i sciuta che, bon, dice radio mica qui, ma di appena olle, dunque mi ne passo io.
6: Oh, è bello, vi lascio tranquillo.
0: Ah, ma sono contento di essere con voi, sono tranquillo con voi e in
6: noi. Sto
0: assente
6: tutti
0: io. Asso, capito.
6: Sto assente, non posso mica sempre. Quando
0: vado
6: una malata, si può mica
0: fare come voi. Fate come Bobo Ed, noi sapete che qui siete in casa vostra.
6: Domani
0: penso che mi va l'emissione e mi riesce a fare l'emissione. Allora, ma continua, ci avviciniamo piano piano a fine di missione, ma c'è assai tempo d'orna. Allora, avevamo Angelo, un ponteale, ciao, cosa saluto. Angelo, buongiorno.
7: Ciao, Bianca, salute a tutti.
0: Salute.
7: Bon, allora, ti parlato, mi parlo un poco, la scrivere, si è parlato un poco di un mele e di tutto ciò che c'era.
0: Cercavano un'espressione con l'ab, con l'exam, eccetera.
7: Sì, voilà. Ma allora andiamo a crescere un poco, perché allora l'abeille di l'ab nostrale è nera e pillacciuta. Ha la sua lingua longa e in punta di esobatte ci sono i belli saccuccelli.
0: Chiamano i saccuccelli questi, i cousins, i petits cousins.
7: E con quello che la porta un mele.
0: L'ama piuttosto, le polline.
7: Allora, le mâle del faubourdon, la paccione o giarone.
0: Dopo
7: l'abeille charpentière.
0: Ah.
7: Sì, c'è a Fantina o a Beggia, ma questa non ci interessa mica per un bene.
0: A Diamante a Fantina, interessante.
7: Dicono così.

0: nous autres. On est à Roum.
1: Ah, à
0: la ruche.
1: Ah, à Roum, d'accord.
0: Et la ruche, c'est des ougnes, fatouigères. Hein, bon, donc, bon, l'abeille ouvrière, et quelle qui faisait d'autres, bouliche, il va, il nourrisse l'arve. Et in tempo di forti calori è dall'aria a ugno.
1: Ah, d'accordo.
0: Un'ale, poi c'è un climatizzore.
1: Io non ho giusto la maniera di dire. Io non mi capisco.
0: A ruscio sauvage, l'ernaggio, l'arnaggio, ovviamente a ugna reccia.
1: D'accordo.
0: O propolis di agera stuga, a beige rossa. Bon, dopo le vin de miel o l'hydromel in corso di vino murzo o vino melado, ma c'è da sti nomi.
1: Ah, vino melado e vino murzo, d'accordo, l'hydromel.
0: Dei tempi, allora, quando li vecchiano e veste tutto, beiano,
1: E l'hydromel allora, è gragonisciuto da tempo di le Gaulois, i famosi.
0: Dei paesi nordici,
1: dopo
0: assai avanti un vino.
1: Ci ricordiamo di Aviurette di Asterix e Obelix, che tra la Servoise e l'Hydromel, bien ouvert.
0: Bon, e poi, voglio dare un consiglio. Tutta dopo una poesia.
1: Allez.
0: Con tutta questa scelta della nostra macchia, quello con mele di Uerano, di Aglementin o di Larbuccio, con quello di Ascopa, di Ubiombone o di Ginestra, con quello di Fiori, di Mucci, di Lecce e di Calicius.
1: Ah, Ugalibo,
0: Ugalibo, dopo o un mele di estate con i fiori di frutti, o un mele di castagni, come ne poi qua su, o astro, perché castagni ce n'è dappertutto, e o un mele d'autunno qua Roma di albidru, allora c'è avec la fleur
1: d'Arbousier.
0: Allora, tutto il nostro mele, chi di AOP, allora, comprate un nostro mele, mica un mele che viene da fuori.
1: Ah no, c'è più un mele gorso.
0: È tossico, sapete che non si sa mica un livello, poi è tossico e poi c'è un pacchetto di zucchero.
1: Ce n'è che fabbricano un mele.
0: Più zucchero che mele.
1: Ha spesso bene dall'Asia, voglio mica disprezzare, ma è vero che si assomiglia un mele, ma ne manca appena mele.
0: Mele zuccherato.
1: No, è zucchero con gusto di un mele.
0: Facciamo così. Allora, quindi un lamento di labbra. La duetta poi se un pochi anni fa, mi ricordavo.
1: Un faccio in onda,
0: Di poesia di Rinaldo Cotti.
1: Ah, ulala,
0: Ma chitarra va giovato, tu chi stava così bene? In casa di l'antichi che t'era toccata a te. Ma ad Oburta se torna giosa, dimmi perché. Per me, questa verde natura, salega o rugione, la gelli so nei rigocchi, ma è spento un vugone che bruciava un'antasia e che scalava un'unione. Dall'alba al tramonto giro tutta la campagna, abbatto ogni fioraggio, bogo da ammaccia bagna, coglio l'ammacco più buono.
1: Un lamago.
0: Lamago più buono.
1: E il pollen, per così ai nostri amici.
0: Da gura ogni magagna. Ecco questa poesia.
1: Rinaldo Cotti ha una maestria e un tercano a lingua, allora un tercano a lingua. Allora sentite.
0: Si giovole domani.
1: Allora salutate mia maia l'abbeia.
0: D'accordo,
1: allora, a beccia.

interessante tutto ciò che dice sul lavoro, di umile, di lab, tutte queste parole su sabbe fa, perché di un sabbe fa millenario, tramandato sin a oggi, e naturale, più naturale che umile, non so mica se c'è un prodotto, eccetera, ma mica di più, ma mica di meno, manca appena. Allora, poi mi attendo un'ultima telefonata, dopo il gruppo di una Viera Nova, che piano piano prepara un disco nuovo che escerà da qui a poco, di sicuro vi tenerebbe a capo di tutto questo. Intanto ridurremo questa canzone, un 2 d'agosto.

Una viara noa. Sentite, giungimo, facissimo, infatti, siamo giunti a fine l'emissione per oggi, a già ringraziare Barti Giubenti, quelli che ci hanno seguitato e poi quelli che ci biglieranno più tardi, da ringraziare di nuovo a Ugo, a Dume, a Mariangela, a Zabed, un po' di ridurre l'emissione, ancora d'eri, perché eri era un'emissione appena particolare, nel senso che mi omaggio e poi monteso parecchie testimonianze di quelli che sono abbezzati all'emissione. Parecchie canzoni di Antonio Giosi, no? Donc, questa boia di ridroa, questa, quella d'oggi è di noi. Domani, spero, ne so quasi sicuro, almeno che non ci sia un cambiamento, ma non credo mica, ridroeremo donc a Giangiase Pouvranchi. A tutti, vi prego una bella fine giornata e a sentirci domani se Dio vuole.

0: Little Jenny avec Elton John. Allez, Ridroem, Avantila Tualida d'Agua Pog, ou Lisandro Sanguinetti. Et Marie-Elisabeth Ferrandi, Nigo Ridroem, ou Isotidili, hein, Tiana Barla Odie, di l'animali salva di Guidigo, siga noa gronaga, kinebensi.
1: Salude, salude, kufir dalige, andemo a scoberta di l'animali salva di Guidigo, siga odie.
2: A me, il mio animali preferiti, so i vela. Tutti gli animali a perte isère, pieds cobra. Mais au sol, ou serre pour qui mi viage au bio diagouleuvre. Mi viage non tutti gli animali en couéor, péginal. L'animal au bio qui mi viage, et ce l'animal maliserva, digue au bio ya tout dit course, quoi qui mi viage au bio, so ya tout orpi. Mais ya tout orpi, on a du mai vist. Cora se infuria e rosso rosso di dai e a estrisce nere non te vespino. Dorme non ta montagna e si droano non ta montagna di Corsica e mangia a guerne e carnivore.
1: Ma sa fa che Gian Battista chi vuole imbita carchissi a un nostro microfono.
3: A Giuimano un bebè che chi è? Jonathan Rante de Mauritanie. Perché ha giusto due sottacche e tutto, ha giusto cuffie di azizoci. E dolce di un piccolo animale in Corsica che si trova di noi assai in aiaccio.
2: Dunque noi le mora gorto perché si vede a diapa, sennò si vede a scrasa gorto. Dunque le mora gorto e le mora denudo.
3: E dopo la museum fa giù le scalade.
4: Ici, bonne journée. Ici RCFM. Ici.

0: j'aimerais.
1: On va retrouver Christophe Zagalia qui nous propose cette deuxième étape dans la région de Fiumorbo-Castel. On va aller à Calzarello à la rencontre d'un jeune Fiumorbaccio. Il est passionné de culture et d'histoire. Il s'appelle San Piero Mari.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Calzarello a confina tra i bievi di Castello e di Fiumorbo. Di qui che moridro a San Piero Mari. Originario di Aghisunaccia, o giovane si è appassionato per la storia e la cultura di Usorudion.
4: Donc, ho fatto i miei corsi all'Università di Corsica, i miei studi all'Università di Corsica, e ho fatto soprattutto studi di storia e appena di studi corsi per allargare appena le mie conoscenze. Sono sempre stato impegnato in associ da poi quasi una decina d'anni, di qualcosa che è assai importante per me. Sono soprattutto impegnato in l'associ all'Area 75, Memoria di Fiumorbo, perché è assai importante, penso, di provare a far conoscere la nostra storia e a sviluppare tutto ciò che tocca alla trasmissione, ma soprattutto per la popolazione locale.
3: Ma di dove veniva la parola Fiumorbo?
4: Ci sono due o tre possibilità. La prima si dice che a Bocca spesso è chiusa, dunque bon, è cieco di Fiumorbo. D'altri dicono che è perché Fiumorbo è coperto di vegetazione. E dopo c'è un'altra teoria che dice che urbo è una deformazione di un latino urbs, infine che sarebbe legato a città antica d'Aleria. Cioè sapete che una città antica è composta da una, ciò che si chiama una cora, di appena digerire lo spazio di vita della città, e infine il Fiumorbo, quando noi lo franchiamo, passiamo verso a l'urbano, donc verso la città. Ciò che è interessante a sapere è di vedere che Fiumorbo è sempre stato, infine, una confina tra un luogo e l'altro, o Rudiono e l'altro, o tra o Castello e o Fiumorbo.
3: Proa trasmette e vudure generazioni a storia, a cultura e o patrimonio di Fiumorbo, so speranze di San Piero Mari.
5: Ici RCFM.

0: Francis Cabrel et cette chanson qu'il avait composée pour sa fille Sarbacane. On va nous retrouver au nostro personaggio e Lilina go Angiola Podentini redouremo a Zogrona.
1: Ici RCFM.
2: Si moglie con Lilina e babon e ghiciosi in casa perché chi fuori c'è un temporale tagliano e salvano l'erba da vacca per l'inguerno. Verso un giorno la faccenda è compia e il tempo è sempre doppato. Che mamma andia oggi o mamma dice a Giuccia? Ah, oggi voleva una bella verità dai bombi. Se tu mi vuoi aiutare, mamma ne si accorge che sta mane non c'è mica ue. Non siamo mica valà di Aragoglieli, in Pudinaggio, per via di un tempo sicuramente, fa il guigio a bone. Besti di ue, chi piove? Lilina gore, valga anche io, no amo Giuccia. Adiuava in furia e più è troppo. Tan crucià. Domani c'è a scuola e non ci vorrebbe mica che tu sia malata. E babone si veste i blasti con giallo. E poi va in furia, Lilina usa guida con l'occhio e da un bortello nebbioso. Ecco guida qui a una stonda, babone, rigolda, croscio come un piulello. Adio raccolto de giove, una bella frittata ci sorterà. E dice mamma, non ti inchieda. Aio Lilina, aiutami, c'ho la sbuccia i bombi e tazzalli. Ecco a una maior e a Giuccia che si mette in faccenda per appunta a merenda. E babone accadizza un vogo cercando da sua sapena, da sua isobanni e isoscarpi crosci labi. Ecco allora oggi abbiamo imparato temporale, tagliano, salvano, tavacco, accorge, frittata, ragoglie, incrocia, plastico, seguida, nebbioso, faccenda, accadizza.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, vous allez retrouver l'info avec la rédaction d'RCFM. Puis ensuite, ce sera jusqu'à 19h, Evelyne Fontane. On sépare avec une très très belle poésie. Di un nostro amico Stefano Isot, un antassologo magnifico, benetto da Ugello, un logo si chiama Baued. Con sa poesia, bibrigo una bella fine giornata. E a trovarci domani con il nostro professore di Andazia Povranchi, a partesi da 2 ore. Allora, a tutti, un più bello e a domani, Zidiol.
0: Ici RCFM.
3: A me è toccato questa un nuvolo bianco e ho verificato una rossura di tuoi cervelli. Per piattarsi da vento sempre ad annevicarlo, ma siamo pochi a sapere che un nuvolo può essere stanco. E ho tutto pensato tra luci, ma nemmo se ne ha visto che di piangini più in basso i tuoi vecchi caseda. Sotto l'antica bracciola di pina di Baveda ci sta di la bellezza di un luogo oggi tristo. E nato voce raccamata dai fiori di Abrannata, oggi ci stanno accolti i coloriti vetturi. E se l'agna di un vatto, fendo una trista vigura, a Santa Vergine Maria sola e ad ispirata. Tu che neri sempre vieri, quanti tu mi pari affesa, calcicata dai turisti giunti chivi, abbandona, volendo un volto ritratto senza vede che ne tuo puntona, a luna ci nascia, per misura ne mesa, e a tu muovere nei disbitti dopo detti moccati, e ne cerca usireno di un monteso la sera, più lontano da Gulandi, e da sempre ne spera che non ci ogni l'andacciano della sorte scelarata. E vado solo, ne to luca, spudammi, e poi non mi piento. Stendami e presente abbattuto così stanco. O bavete ne cerco sempre tua vecchia capra bianca, a se venduto il corso o a se cento vento. Ecco.
0: RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Et à 17h17 exactement, nous allons revenir aussi sur une chanson que vous avez tous fredonnée, Bella Ciao. Oui, mais que cache cette chanson? Paul Turchi Doriani vous raconte tout.
1: Bella ciao, si possente, per tutti sti caffè, sti bali, sti vieri d'estate. Oh, bella ciao. Di una canzone italiana indiaulata che face sciaccamana a gente da giugno a agosto. Ma ti si domandato o bolle di dove la venia? Sarebbe un canto alla mattina appena alzata che celebrava la vittoria di quelle travagliatore di un nord dell'Italia che piantavano un riso e che avevano vinto dritto di travagliare 8 ore per giorno. Oh lele, oh la la. Si chiama allora ciao bella. Ciao, salute o abegi, dipende di estonde. E conta un stradio dunque di sterone, appena come un blues cantato dai schiavi in America. Non sa guerra una versione cantata da Giovanna Daffini, imparata da sua mamma che lavorava a cultura di un riso. Giunta a guerra, l'idea si impegna nella resistenza, e così come può immaginare che Uganto è giunto alla rete di quelli partigiani, come quello di l'unità capiste di Modena e di Bologna, che erano aliati ai russi. E seriano dunque questi russi che avevano portato la musica da mettere in ballo

0: Laura Pausini sur les ondes d'RCFM. Si vous le voulez bien, nous allons prendre la direction de Montemayo, en Balagne, pour retrouver Laetitia Giuntini. Nous lui avons tendu notre micro durant une journée. Un moment un petit peu hors du temps, où on parle philosophie, on parle passion pour les animaux, on parle enracinement et élevage. Laetitia Giuntini, invitée de votre émission RIB.
1: Aiutato quasi tutto io, mi sono adiubiato appena aiuto per arreda e piano piano ho costruito io, mi piace a lavorare sola, così faccio tutto come la mi pare. E sono stata fortunata perché ho trovato un luogo in locazione e il proprietario, bon, era sempre in traccia di gore après su ben pagato, non voglia mai nulla. A un cabo di 3 anni, un giorno mi ha chiamato e ha detto le disarda con tutto il lavoro che hai fatto, se tu sei da consente, andiamo a un notario e ci daranno o di ogo, o di regalo. Voilà. E così si è fatta. E Dominique, ci ha dato una settimana fa. Ha avuto un accidente e una tristezza da monta di perdere Assomo, che è sempre stato un aiuto per i paesani qui di Montemayo e pure dei paesi intorni, perché partiva ogni mano quasi a vittura, partiva da Zobanateria di Galinzana. Qua vittura riempita di bastelle, di banne, di biscotti, e faceva i giri i paesi e porta roba a mondiale a tutto il mondo ogni giorno. Andava a burro in dei gas per certi vetti che non si bono più muove, andava in dei lì a portare le banne ogni giorno, voilà. Era un tipetto.
2: Non tu un percorso di un mondo dell'agricoltura e dell'alleo, ci sono i momenti assai forti, ci sono persone che si presentano e poi ci sono altre persone che non vogliono nomi che la presenza di un pastore sopra luogo, ma una persona come Dominique è una persona che permette di ripiare fiato.
1: Esatto. È stato un aiuto, è stato un lume ampio di fortuna e di forza per me, è vero.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici RCFM.
0: Laetitia Giuntini, invitée de votre magazine RIB tout au long de cette semaine. Nous ferons la connaissance de ces chèvres, on parlera un petit peu du lieu où elle s'est installée. Elle était à Lumiolet, maintenant à Montemayo, et de sa vision de la vie. Elle aurait dû être enseignante de langue corse, elle a choisi l'élevage comme son grand-père. Une belle histoire et une belle rencontre.

0: 5 générations avec bon, Simon Drain, Toudra Lali et l'Amande, oui. Alors, comme Gortio, à Bourra, c'est un prapré, c'est un de la Lille, à Ouvragne, enfin, c'est un prapré, ça est, alors, bon, tu n'adoras le quelqu'un, tu vois. Il n'adoras les bémés de ses, enfin, il devient agriculteur, et que, on pouvait avoir extra fort. Tu vas t'aimer grâce à un calvi, ou l'Igi, un bastille, ou l'Igi, agricole. Et dopo l'Igi, donc, comme il reste un peu comme moi, bon. Facciamo un caffè dopo sempre gusti, ma il paese so diremo ai 5-6 anni che ci sono quasi tutti io.
1: Un giovane agricoltore ha una decina di ettari da lì.
0: So lì che non ha 50 anni, lì piantati dopo, va giù a Bigo perché gli ho piantato nei pochi tempi fa, so 6 mesi, dopo faccio appena i museri, tutto ciò che ho toccato, legno, porte, finestre, volè, tavolone, enfin, tavole, poco di tutto. Per cominciare a vendere mulate, dopo la fare che voglio fare, si fa un magaggio 100% per trasformare brutto. Da un po' che si cambia, non abbiamo più stagione, la lì, bon, comincia, no, non ricordo quando era giù, cominciamo di dicembre a raccogliere, ora si vengono a fare un corso, comincia un fin d'ottobre, un cubo per vendemmia, tutto si vede, tutto si cambia, c'è più stagione, è che più complicato. Perché di via dei bigli che siamo andati un te qui, perché non so, vogliamo facciamo un maresciaggio e bon, non si voglia più lavorare, che bon, è buona di milione tu, poi abbiamo sta, si è caduto.
1: Che speranze di Gianjo Fondacci, che tutto onde si beru meio bella bene, malgrado le difficoltà. Nous étions à Santa Ribara di Walagne cette semaine dans Ecampacu le Mag. Ecampacu à la radio, c'est quand vous voulez sur l'appli ICI RCFM. Et puis en vidéo, rendez-vous sur Facebook et Instagram chaque jour sur nos pages ICI RCFM. À très vite pour de nouvelles balades.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.